0: Muse isuka chuvalo eno
1: radio ya chabasinga
0: echinana no munana
1: akatuniso mukaka
0: usuka royal radio.

0: Africa. Kume no speed jetuli ilumuka.
1: Wanaife! Kwa wabinge misikirize!
0: Isuga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.